Essa é a Eta The Cats Where I Have Been Wrong. Basa timbiyahin ito husgabo paago ku portabo no aha si bono a bono a bono sa mes anto pa sa koita duro no paso hineta bira bo enemigo cinco abo por yuda e hobi biya po ta cabeça yeng bono ta ni corda portabo wak un mese porta ku un hine por amanda pero posa arriba arriba bono a riparra kiko niki con la punta poi se anto e tawaku babie per bono a bisanara da sture cosni ting mesco con la Venezuela ore che nan nan sta sacando ende poco di e un cutin quindi 26 anni ad in carcere anto pa politico mentre se un militare dor che la vai un tiki contra o fe la bisa algo nan essere sin un motivo praticamente nota un masco un altro di 20 anni che me nan kita praticamente quasi metà di una vita eigenlijk no dus wat de bisa pa kiko eigenlijk di conti hende nan asina di conti hende gusta hende tiene te gusta tu ma cos malo da un mal maniera no dus bon po pensa di che positivo bueno po dialoga con hende bueno por papia va kiko a pasa pro me ku bo tu ma decision nan eigenlijk tambe no dus costan hopi facioso cosa

Ok, exeto words don't come easy. Hey, jo nam bo sa ku mañana coffee break nanti e Hollandse ertessoep. Heerlijk. E echt, et a hobby duji ma ege come anto ma guste un mundo. Des ya bosa, pas mañana se ka na coffee break e bai come bo ertessoep. Mañana dia di kunantasi sopi tambi, no? Des un bia pasiman nanti sopi nang bosa ma sa duji mes. E nanti nang ice cream nang coffee di Aruba Roasting Company fresco ku bo bebe tambi. Nang sandwich nanti un pan alla cubana dos obiduci tabo me se passa seca Frank a Tillemans na ayanang na coffee break des desse yanantur un feliz anoche no des Frank bo sapita mostra masha duci mes e ma purbe un viaja echt tabo da obiduci des ya bo sasi bo che come un duci sapi e ora come bo erta sup seca coffee break mayan des ok. Mi chiara vai poni candica che bisogna stare quasi diretta finale la gami vai A Night in White Satin e seguita da Moody Blues. Felice noci Pablo Frank Pablo Sonantura e Nana Coffee Break, no? Da Yaruba Roasting Company non ti inturco di Tillemans Office tame, no? Sicuro così.

Sandro Jaribun 32 minuti le fa di ora 17 non sa clapa non sbanco per te seguentemente tambe il Santo Evangelio di Aue secondo il calendario liturgico Paue arriva dia 26 di May quello che tratta il calendario liturgico il ciclo A e dos momento anche di 8 settimane del tempo di aia. Per me che tu sbagli a compartire il Santo Evangelio la che non si chiede aiutatore, consolatore sun cu Dio state, Dio si liu alla che nos pa e posso guia nos illuminando spazio, non illuminando mente il nostro comportamento e anche il conoscimento di parole per noi poter compartire la che non si junto. Vieni Spirito Santo, vieni o Spirito Santo di Dio, o Juespe di nos alma e alma di nos alma nos adorabile, illuminanos, guíanos, fortalecenos e consolanos. Visanos chi che nos mesterà así e mandanos así e non sta per mentire di entregarnos mesna tu lo che vuoi pedi nos e di absetata a me tu lo che vuoi permetti passo so de conos mostra non sono ma lo che ta vuoi santa volontà. Amen. Proclamazione di Santo Evangelio di Ave pariba di e fece anche di 26 di mei da Tomás según Evangelio de San Marco. Gloria a vos, Señor. Tomás por el Evangelio de San Marco, nos toma capítulo 10, y nos debe compartir versículo 28, teco 31. Evangelio según San Marco, capítulo 10, versículo 28, teco 31. Pedro comienza a decir, mira con no se la haga turcos y seguivo. Jesús contestó, me te segura a vos ningún gente, cubando en su casa, un hombre, una mujer, mama y tata y yo, of terreno para mi motivo, y of para motivo de buena noticia. No te quedas sin haya de un tiempo aquí, si en vez más tanto casa, un hombre y una mujer, mama, yo y terreno, pero también persecución y de mundo venidero vida eterna. Sin embargo, hope de estanco ahora que te di promé, lota de delastre, hope de estanco de tal delastre, lota promé. Romano, el sacrito evangelio de nuestro Señor Jesucristo es palabra de Dios. Gloria a vos, Señor Jesús.

0: 2026. Powered by Chill Beer, Bacardi, Coca-Cola, KFC, and Elite Empire Entertainment.
1: Për mihon seguro, për mihon servicio, nostre recomendabo, Bouhart Assurancia. Cu telefon 528-8888, Bouhart representa ture companie nan di seguro a Kinaruba. Bota ota sa, cu e seguro di

cu Office Systems abo mesta di CD di Sinta Traha, of para Traha. Cu un buton, set mo desk electronico di 73 pa 123 cm di altura. Provechadi special di 650 florin pa bo desk electronico. Office System, una bo workspace tabira uno mas placentero. Passa a we mes na Frankreich Strategies. Of visita nos website officesystems@aruba.com. Bestel, in nostra deliver.